0: Radio Gerilla.
1: Pubblicitate.
2: Radio Gerilla.
3: Niente in club, mero sta la bar. Date data asta, un vino sa.